0: Ove Steven, vorrei guardare un po' tua moglie.
1: Papà, simpele, casa maschouin XXL 037 Android Swiss lever tattoo.